0: Donna Beatriz, di chi da Bunyola.
1: Sono un Bernardo Vivero.
2: Sono un Biel Montuidi.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.
1: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo.